Le faccio, mi cargo, mio maio, mi cargo, con il filo al canto e paio.